0: form of fighting things. Choose your weapon. Find your bonus. Perché i tirani piacciono la banda di Tavano, combattono con il passando fuori dal primo mano che si chiede del mondo occidente. Con le scene in radio delle due hanno ancora effettuare con musica al mondo, e questo mattino si è stato confermato per prima volta Sound 2026, e Marcelloni di Sopra si è previsto il suo passaggio su Tavia e acceso su Sicuro da 3 días. Metti in versione all'azione.com.ar per rispondere a questa notizia sulla scena che gira la prima volta Sound Barcelona.
1: Y la gente que va a venir por el festival es el principal del mundo, y tu grita, ¿sabes? Sí.